0: fatto così tanto. Non, a pazienza che non ci vedi fra noi,
1: spazio,
0: ci fa un po' di fra così chiamati a cuore.